0: se. E ti sa cavina me ne va.
1: Ciao vai, ciao vai.
2: Noi assi da cao. Ehi, se vivi a mano a. Yeah.
0: Noi assi da mio mondo. Se vivi a io io ci a.
2: E non è.
0: Mi di ma uo. E non sai a tu è.
2: A ti assi fu.
0: E il suo vito. E il suo vito. E il suo vito.
2: I need access, I need access, I need access, hey!